0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, cari amici, cari amiche, tutti amici, amici. Ti sento. No, oggi è stata setting up here, la vita è bella su CFMU Radio. We're trying to get our DJ Nino set up on the console here, but
1: trying
0: we're
1: to
0: having
1: get a few of the technical issues.
0: Yeah, we're trying to figure it out so that quando non ci sono a giugno, il nostro DJ Nino prende in mano tutto, ma ancora c'è da fare. Giusto questo bel computer, bello nuovo di zecca, ma dobbiamo capire un po' come funziona sto audio, insomma, come funziona sto audio. Ma noi siamo qui, siamo pronti, siamo carichi per intrattenervi per i prossimi 60 minuti. Che dire, we got lots to talk about. Nella componente italiana parleremo del mistero della mente. Cosa sogniamo prima di morire? Questa domanda che ci poniamo. Poi per gli amanti del vino, una curiosità dal mondo: perché le bottiglie hanno il buco sotto? So, what do we dream before we die? And then, very different topic, why do we have that sort of concave, like almost like a hole in the wine bottles? We explore the history behind that. Because
1: I have a theory.
0: Not? You have a theory?
1: I have a theory.
0: What's the US history?
1: When they tell you it's a liter. Oh, when they tell you it's 750 mil and then
0: 7 anni ci risparmi un soldino, è vero. Non, vediamo, scopriremo insieme se il nostro genino ha ragione. Sicuramente in certi posti ha ragione, sì. In generale non si sa. Ad ogni modo, riportiamoci di nuovo con la nostra bellissima musica. Lo facciamo con una canzone che secondo me è uscita in primavera, ma che è molto, come dire, estiva, come oggi, un giorno caldo, long weekend, Victoria's Day long weekend, come cavolo si chiama, e quindi godetevi questa bellissima canzone di Samurai J, Ossessione. State con noi.